0: io mai non ho dato il tempo. E mio animale si è sviluppato in sogno. Ci porti a verde, ma ti fermo già dormire. A me da dire,
1: Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram.